plasticità da viva neuropsi e cielo. Nessa nostra è brava truga. Nekada sam bio tako reći momak, bezbrižno se bori za svoju

možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata. Lasciatemi cantare con la chitarra al mare.

0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a drama?
1: Da li è to dramma?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a

0: della vita nuova di cui ha ricevuto il pegno in questo sacramento di redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Scenda su questa assemblea la benedizione di Dio Padre Onnipotente. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace, la messa è finita.
1: Rendiamo grazie a Gesù.
0: Chi lo desidera potrà recarsi al cimitero, dove reciteremo insieme il rito dell'ultima raccomandazione e del commiato ad Elena.